l'Africa rifiuta, or qui tanto al tuo ascese, e che il suo ben s'accese d'occulta in tua avuta fiamma,

0: Io gemo. Parla una volta.
1: O qual ercan io svelo, ma la mista lo chiede, io c'è.